si zani, lei compis. Io carton d'albore, attacchi porcellana, se vuoi dare.